quello che ci va. Tavoli e poltrone, molto very nice, tutto gratis oggi.